0: esseri luogo del mondo, il segreto dei mari aperti fino al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: ma con la riserva lo penso e tra le forbici canzoni mi piace camminare sulla prima la notte non rivelata le loro braccia chiudere una fiesta non sussurrarlo loro mani mi piace camminare sul desiderio
1: non sussurrarlo
0: non rivelarlo
1: il
0: mese di vita essere le
1: una
0: loro
1: finestra sopolare
0: cominciare
1: stanno
0: mani
1: non
0: spiegare
1: non sfiarmi
0: cominciare una finestra su che spiaggia
1: l'onda alta del mondo
0: sulle spalle non soffiarle
1: cercare il
0: avere 16 anni 14
1: 14 15
0: 40, 40
1: centri.
2: RGO, moi j'en suis accro. RGO 88.2.